0: Accendi la tua domenica.
1: Speciale estate 2026 su Radio L'Ora Italiana, con tanta musica e qualche informazione sull'estate, su questa caldissima estate 2026. Buongiorno a tutte e a tutti, Leo Caruso e Bruno Indelicato vi accompagnano con tanta musica e qualche chiacchiera. Ovviamente il saluto vi giunge anche da tutti gli altri componenti dello staff di Radio L'Ora Italiana. La radio ufficialmente è in pausa con la programmazione, ma trasmette delle repliche o degli special in varie lingue. Dal 13 luglio al 16 agosto ci saranno dunque soltanto delle registrazioni. Per quanto riguarda Radio L'Ora Italiana, la nostra trasmissione, andremo in onda le domeniche del 19 luglio, 2 agosto e 9 agosto, mentre domenica 26 luglio

Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante.

0: Speciale estate 2026 qui su Radio L'Ora Italiana. Buon ascolto e buone vacanze per chi ci va e buona estate a tutti gli altri. Torniamo in diretta il 23 agosto, sempre su queste frequenze, quelle di Radio L'Ora Italiana.
1: Radio L'Ora Italiana.
0: Intanto in queste settimane, durante la pausa estiva della radio, ci saranno dei programmi tematici e musica non stop, come questa che vi proponiamo adesso. Due orette di grandi successi estivi dagli anni 60 ad oggi. Buon ascolto con gli speciali di Radio L'Ora Italiana e vi aspettiamo dunque per la prima diretta.

0: Ciao, sono Laura Pausini.
1: Ciao a tutti, io sono Nek.
2: Amici di Radio Lora Italiana, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Gianluca Grignani.
4: Ciao, sono Arisa. Un saluto a tutti gli amici di Radio Lora Italiana. Ciao.
5: Accendi la tua domenica.
6: Accendi la tua domenica. Radio Lora Italiana. Radio Lora Italiana.

0: Radio Lora Italiana.
1: Speciale estate 2026 qui su Radio Lora Italiana. Buon ascolto e buone vacanze per chi ci va e buona estate a tutti gli altri. Torniamo in diretta il 23 agosto. Buon ascolto.

0: quando uno ha un eccessivo amore per la propria squadra, diciamo, ecco. E allo stadio, a Roma, che giocava, era folla così, e un signore non aveva il posto, ne vede uno libero e dice: scusi, è libero quel posto? Dice: sì, sì, è libero, venga, venga. Come? Ah, grazie.
1: Grazie,
0: sai. Ma che c'è? No, dice, è libero adesso. Venivo sempre con mia moglie qua. Facciamo l'abbonamento al posto suo. Cioè, ma non ha pazienza. No. Guardi, dolore. Adesso lei non c'è più. Capisco, signora. Quando la Roma segnava, ci abbracciava. Quando la Roma piava un gol, eravamo tristi. Adesso lei non c'è più e vengo solo. Beh, può venire con un suo parente, non so. Il Tancino lo stanno tutti al funerale.
2: Radio L'Ora Italiana. Accendi la tua.

Buon ascolto con lo speciale estate di Radio L'Ora Italiana. Torneremo nuovamente in diretta a partire da domenica 23 agosto. Buon ascolto e buona estate a tutti.

Musica italiana anni 60, 70, 80, 90 e i tormentoni estivi di ieri e di oggi. In questa playlist musicale non stop offerta da Radio Lora Italiana. Torniamo in diretta il 23 agosto, sempre su queste frequenze, quelle di Radio Lora Italiana.

0: Un bacione da Francesca Alotta a tutti gli ascoltatori di Radio L'Ora Italiana. E mi raccomando, ascoltatela, perché la musica italiana nel mondo è importantissima, la melodia. Mi raccomando, un bacione a tutti voi bigiazzi di questa splendida Svizzera, un bacione.
1: Siete all'ascolto di Speciale Estate di Radio L'Ora Italiana. Buona estate a tutti e buon ascolto.

Questa è una programmazione speciale di musica non stop, musica rigorosamente naturalmente targata Made in Italy. I grandi successi estivi dagli anni 60 ad oggi, scriveteci, indirizzo di posta elettronica, Radio Lora Italiana, @hotmail.com.

0: La sai l'ultima.
1: Due vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come a vecchietto, così 90 anni, sei di avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me mangio? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mi moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno? Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo te rintosta e te fa ritornare come un ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh?
2: Ciao a tutti gli amici di Radio L'Ora Italiana, sono Max Pezzali e ci vediamo presto, ci sentiamo presto, ciao!

0: Radio L'Ora Italiana.
1: L'Ora Italiana da Paolo Meneguzzi, un abbraccio grandissimo, siete i numeri uno svizzeri. Ciao.

0: Ciao a tutti, sono Margherita Nuzzo, ascolto Radio Loro Italiana. A me piace Radio Loro Italiana perché danno tante informazioni importanti e interessanti per la comunità italiana e inoltre si può ascoltare anche tanta buona musica. Ciao a tutti.
1: Radio Loro Italiana, accendi la tua domenica.
2: Un saluto da Giusy Ferreri e agli amici di Radio Loro a Zurigo, in Svizzera. Ciao.

0: Un grande saluto a tutti i figli delle stelle di Radio Lora Italiana da Alan Sorrenti. Ciao.
1: Luigi, che è successo? Un incidente fa?
2: No, che incidente?
1: E che è successo?
2: Ho lasciato aperto Facebook.
3: Ah. Cambia la pagina.
2: Così? Fammi uscire da te.
3: Cambia la pagina.
4: Vieni qua, guarda ormai.
1: Signora, signora.
4: Ormai ho letto.
1: Signora, Madonna, Santa.
2: Dottore. Che è successo a questo?
5: Ho lasciato aperto WhatsApp.
2: WhatsApp? WhatsApp a destra devi andare.
4: Che cos'è oggi?
2: Però,
1: dico io, state attenti.
4: Ma
2: va. Che è successo a lei?
4: Instagram
2: a sinistra. Apra la bocca.
4: Sì. Madonna, dottor, che soddisfazione.
1: E che ho detto?
4: Apra la bocca. Tutti mi dicono di chiuderla. Mio marito, zitto, chiudi la bocca, non parlare. Quando ero piccolo, mia madre, zitta, non parlare, chiudi la bocca. I miei figli, chiudi la bocca, basta, zitta, chiudi la bocca,
1: non parlare. Chiudi la bocca. Hanno ragione loro, adesso ho capito. La bocca, vado con la bocca chiusa.
6: Che c'è, sta strano? Non sei soddisfatta?
4: No, sono soddisfatta. Vado, sai cos'è? Questo fatto che un ginecologo ti deve vedere nuda, senza un cinema, una cena, due cioccolatini, questo fatto deve finire.
6: E dobbiamo pure pagare.
4: Non sono più gli uomini di una volta, sì.
7: Radio Lora Italiana.

0: Questa è Radio L'Ora Italiana con una programmazione speciale di musica non stop targata Made in Italy dagli anni 60 ad oggi, i tormentoni estivi. Buon ascolto, buon divertimento. Potete scriverci ovunque voi siate e quando volete all'indirizzo di posta elettronica radioloraitaliana@hotmail.com.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio, auguro una buona vita a tutti gli amici di L'Ora Italiana. Ciao.

0: siete all'ascolto di uno speciale di Radio L'Ora Italiana. Scriveteci anche dalle vacanze, radioloraitaliana@hotmail.com e il nostro indirizzo di posta elettronica. Buona estate a tutti e buon ascolto.
1: Radio L'Ora Italiana, accendi la tua domenica.

0: Radio Lora Italiana. Radio Lora Italiana, il meglio della musica italiana di ieri e di oggi.
1: Estate.
0: Radio Lora Italiana.

0: meglio della musica italiana, i grandi tormentoni, i successi dell'estate, di ieri e di oggi, dagli anni 60 in su.
1: Ciao a tutti, questo è Bundabash direttamente da Zurigo, un grosso big up a Radio L'Ora Italiana.

diavolo, con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non

risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi.

0: A tutti gli ascoltatori di Radio Lora Italiana, vi auguro un buon estate a tutti.
1: Sì, tu, camacire in un garrien, t'avvicina da lontano, ma una caccia poi ritorna in un mastrigna.

0: Questa è la colonna sonora della musica estiva e dei tormentoni estivi di ieri e di oggi qui sulle frequenze di Radio Lora Italiana. Buon ascolto a tutti.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fa?

tutti i successi estivi di ieri e di oggi. Questa è la tua colonna sonora dell'estate. Radio Lora Italiana. Accendi la tua estate.

0: Sono Maria Antonietta da Lugano. Ascolto sempre Radio Lore Italiana. Saluto tutti i radioascoltatori, in particolare un saluto ai miei adorati nipoti, Lucia e Daniele. Ciao!
1: Radio Lore Italiana.

0: Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante.
1: Radio Lora Italiana.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
3: Piacere.

tutti i successi estivi di ieri e di oggi. Questa è la tua colonna sonora dell'estate. Radio Lora Italiana. Accendi la tua estate.

Speciale estate 2026 qui su Radio L'Ora Italiana, e ha fatto molto molto caldo. Mentre l'Europa continua a essere investita da un'ondata di caldo da record, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che le prossime estati saranno ancora più calde. Giugno è stato uno dei mesi più caldi mai registrati in Europa, con temperature che hanno raggiunto livelli senza precedenti in più paesi e hanno provocato un aumento dei decessi legati al caldo. Ed è soltanto l'inizio, appunto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha avvertito che le prossime estati saranno ancora più difficili. Anche in Svizzera stiamo battendo diversi record e nei prossimi anni anche questi verranno superati. Questa ondata di calore è una prova generale, ha dichiarato il dottor Hans-Henry Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa. L'Europa si sta scaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, e le ondate di calore non sono più eventi isolati e imprevedibili. Sono crisi ricorrenti e stanno diventando più frequenti, più intense e più durature, ha aggiunto Kluge. Nell'ultimo mese la Francia ha registrato oltre 1000 decessi solo dal 24 giugno, con la maggioranza tra le persone di 65 anni e oltre. E in alcune città le chiamate ai servizi di emergenza sono aumentate fino al 50%. In Spagna il sistema di sorveglianza della mortalità ha già stimato 892 decessi in eccesso associati al caldo nel mese di giugno. Per l'OMS però non ci sono solo cattive notizie, perché l'agenzia sottolinea che la prevenzione funziona. Secondo il direttore dell'OMS per l'Europa, le stime mostrano che nel 2023 i decessi legati al caldo in Europa sarebbero stati circa l'80% più alti senza le misure di adattamento già in vigore. Per le persone di 80 anni o più, i decessi avrebbero potuto essere il doppio. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'ondata di calore dovrebbe ora estendersi a gran parte dell'Europa occidentale, centrale e meridionale, e ai Balcani.

Contattateci anche durante la pausa estiva. Il nostro indirizzo di posta elettronica è radioloraitaliana@hotmail.com.

respira e fa. Sei una bomba, non ho vedo co barbiere, non sapone, guarda te. Mentre prende la coppa seggio, zomba e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata, è tutto originata, sospira e fa.

0: passeggia zoom e dice ma chi è tu quando passa ma fai venire una mossa poi bocca rossa che sfizzi e te va sa se una pupata è tutto vicinato sospira e fa sei una bontà sei una bontà sei una bontà.
1: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana.

0: Radio L'Ora Italiana.
1: Il meglio della musica italiana, i grandi tormentoni, i successi dell'estate, di ieri e di oggi, dagli anni 60 in su.

0: Ciao a tutti, io sono Nek e saluto gli amici di Radio Lora Italiana. Ciao.
1: Tutti i successi estivi di ieri e di oggi. Questa è la tua colonna sonora dell'estate. Radio Lora Italiana. Accendi la

Un caro saluto vi giunge da tutto lo staff di Radio Lora Italiana e da Leo Caruso e dal sottoscritto Bruno Delicato. Vi ringraziamo per l'ascolto di questo speciale. Sono alcune domeniche che andiamo in onda anche durante la pausa estiva della radio, perché Radio Lora ha chiuso il 13 luglio, riaprirà il 16 agosto e per Radio Lora Italiana significa che torneremo in diretta domenica 23 agosto.

Buon ascolto con lo speciale estate di Radio L'Ora Italiana. Torneremo nuovamente in diretta a partire da domenica 23 agosto. Buon ascolto e buona estate a tutti.

0: canzonette.
1: Speciale estate 2026 qui su Radio Lora Italiana, siamo in registrata, questo è uno speciale, torneremo in diretta il 23 di agosto e in queste prime 4 ore di questa mattinata avete sentito tanti successi degli estati passati, dagli anni 60 fino agli ultimi anni, 2022, 23, 24 e 25, e adesso fino a mezzogiorno ascolterete soprattutto i nuovi successi, i cosiddetti tormentoni di quest'estate 2026. Buon ascolto.
2: L'estate suona qui su Radio Lora Italiana. Yeah!

Speciale Radio L'Ora Italiana. Scriveteci magari dalle vostre vacanze. Radio L'Ora Italiana @hotmail.com. Buona estate a tutti.

Speciale estate 2026 su Radio Loro Italiana e parliamo di musica. Abbiamo dato uno sguardo alle classifiche dei singoli più trasmessi e ascoltati in radio in Italia nel mese di giugno, sia internazionali che italiani. Al primo posto c'è l'accoppiata Madonna con Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love. Ma già al secondo posto è con brano italiano Sorry, Scusa, Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, seguiti da Irama con Cabana. In classifica tra i dischi più ascoltati anche Jovanotti e Alfa, Tommaso Paradiso, Tame Impala, Gabbani, Gaia, Noemi, Saif, Angelina Mango con Marco Mengoni e un po' più dietro troviamo Achille Lauro, Annalisa e Bruno Mars, ma anche Baby K, Serena Brancale, Fred De Palma con Anitta e Amischilla. E tra la posizione 33 e 40 anche Madame, Elettra Lamborghini, Ultimo, Bob Sinclair, Alex Warren e Harry Styles. Sono un po' questi i nomi che sentiamo di più in radio in Italia e che ci accompagnano durante questa estate 2026 come colonna sonora. Anche qui da noi a Radio Lora Italiana, ecco un successo dell'estate di quest'anno.

Buon ascolto con lo speciale estate di Radio L'Ora Italiana. Torneremo nuovamente in diretta a partire da domenica 23 agosto. Buon ascolto e buona estate a tutti.

tutti i successi estivi di ieri e di oggi. Questa è la tua colonna sonora dell'estate. Radio Lora Italiana. Accendi la tua estate.

speciale estate 2026 qui su Radio L'Ora Italiana. Buon ascolto e buone vacanze per chi ci va e buona estate a tutti gli altri. Torniamo in diretta il 23 agosto. Buon ascolto.

0: Siamo quasi in chiusura a nome di tutto lo staff di Radio Loro Italiana. Grazie per l'ascolto. Ascoltate la domenica, a volte ci siamo, ovviamente non in diretta poiché Radio Loro è in pausa, e riprendiamo con la diretta di Radio Loro Italiana domenica 23 agosto. Mettetevelo in agenda, quindi buona estate da Leo Caruso e da Bruno Indelicato. Buon ascolto qui su Radio Loro Italiana e buona domenica.
1: Radio Loro Italiana.
2: Da Leo Caruso, grazie per aver seguito anche questo speciale estate di Radio Loro Italiana. Buona estate a tutti.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica. Tutti i successi estivi di ieri e di oggi. Questa è la tua colonna sonora dell'estate. Radio Lora Italiana. Accendi la tua estate.